0: Cinematografica.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 2:03.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

Buonasera Radio Vanilanzi, buonanotte. Sono lo Iencone nazionale da Cascine Vica, Rivoli. E sto tornando a casa, volevo ascoltare per cortesia Lose Yourself di Eminem. E se non ce l'avete, una qualsiasi altra canzone di Eminem. Ho cuccioli, chi non ascolta Radio Vanilla è un vecchio, è un game over. Look, if you had one shot, one opportunity.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, stiamo tornando dallo spettacolo di Pintus e vorremmo ascoltare l'Amour Toujours di Gigi D'Agostino. Grazie.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: domenica.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Manila, sono Irma da Pinerolo. Puoi mettere I Romantici di Tommaso Paradiso. Grazie mille e buonanotte.

0: Vai.
1: Ciao Radio Manila, sono Tripo da Mondovì. Volevo dedicare una canzone al mio amico Eros, nome la menare degli 883. E chi non ascolta Radio Manila è Kevo.

0: Italia.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Niccolò D'Aleni. Puoi mettere Mille giorni di me edite di Claudio Baglioni. Buon lavoro.

0: Buonanotte, Radio Manila, sono Daniele da Rivalta di Torino, vorrei ascoltare la canzone Pier Pelù con Gigante, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, buonanotte.
1: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro, ciao.

0: Sport.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, vorrei dedicare a Tia e Angie la canzone Super Cafone del Piotta. Buonanotte ai manilosi.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Time After Time di Cyndi Lauper, grazie.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 3:01.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

0: nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sarebbe possibile ascoltare Il coraggio di andare di Laura Pausini e Biagio Antonacci? Grazie mille, buona serata. Davide da Fossano.
1: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over, ma anche se non ascolti Antonacci sei game over. Occhio!

arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo. Che comunque tutto passa, anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Jessica, Christian, Nico e Viola. Stiamo andando a casa. Vorremmo ascoltare Criminal di Baby Gang. Grazie.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, vorrei richiedere Meditarena di Rama, grazie.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Vincenzo da Varallo. Se possibile vorrei ascoltare il singolo delle bambole di Pezza, Nuda ma alla moda o se non fosse possibile, Porno. Un saluto a tutti i manilosi.

0: faccio triste.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao, sono Luca da Collegno e vorrei ascoltare Cianzun di Vasco Rossi. Grazie.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Barbara da Varese. Mi faresti ascoltare Dove si vola di Marco Mengoni? Grazie.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila te le suona.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Martina da Varese. Potete mettere la nuova canzone di Harry Styles, American Girls, grazie.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Nicolò, per favore mi metti Alone di Nicki Minaj. Grazie. Yeah.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Enrico e Davide. Volevamo ascoltare Rob con Ancora. Grazie.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.
3: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: Hey, I'm Purple Disco Machine, and if don't listen Radio Manila, you're game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Gabriele. Vorrei ascoltare la canzone Forza e Coraggio di Alessandra Amoroso. Grazie.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Bruno, vorrei ascoltare Capo Plaza con Ogni Male. Buona domenica a tutti i manilosi.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila 9001, faresti ascoltare 21 modi per dirti di Antonello Venditti? Grazie. Dal Portogallo, Nico il Poetagoriero. Ah, la dedico al 21esimo scudetto dell'Inter, forza Inter, e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, voglio...

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, ci metteresti Buon Viaggio di Cesare Cremonini? Grazie. Buon viaggio.

0: Janet, il suo cuore così non l'ho mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Luigi da Rivoli, vorrei ascoltare Dil di Gali, grazie mille.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Nicolò. Per favore mi metti Vibe di Gue oppure Fuori è notte dei 3. Grazie.
1: Ciao, sono il 3. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
7: Radio Manila. Radio Manila.
8: Ora esatta, sono le 5 e 2 minuti.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: No matter what, no matter what.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Eleonora da Cuneo. Mi piacerebbe ascoltare Arisa con Rugiada. Grazie.
1: Ciao, sono Arisa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Non sono innamorata.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Riccardo e vorrei ascoltare Shiva con Chic. Buona domenica a tutti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila telesuona quando vuoi.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, volevo ascoltare una canzone vecchia di George Michael, I Want Your Sex. Grazie e buona domenica da Alessandro di Poirino.

0: Ciao signorina 9001, mi metteresti la nuova di Evanescence su Will You Follow? Grazie, un saluto da Francesco dalla Liguria. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno, buona domenica piovosa a te e a tutti i manilosi, spero tu stia bene. Per favore mi fai sentire i Toto con Roxana, se non fosse in playlist mi metti Africa, ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, in particolare quelli come noi che lavorano, un saluto a Marco e Tiziana della pasticceria di Canelli, un bacio grande a te e chi non ascolta Radio Manila è game over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno signorina 9001, se possibile vorrei ascoltare Perfect di Ed Sheeran, la dedico a tutte le mamme del mondo, grazie, Sergio di Ceretta.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare, puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della

0: e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina 9001, sono Stefania da Malpensa, mi fai sentire Madame con Volevo Capire. Grazie e buona domenica a tutti i manilosi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: ciao Radio Manila, Marco della pasticceria di Canelli. Questa mattina vorrei dedicare Alessandra Amoroso con Fuochi d'Artificio a tutte le mamme, e in particolare alla Dani, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
1: Ti domandi poi se tutto un senso in quelle notti in cui non sai il perché, se dopo una notte buia c'è un'alba che aspetta te. Ti domandi se un domani il sole

dire basta, dove il tempo è un'altalena su cui tutto quanto passa, dove il cielo è quel rifugio per scorgere le soluzioni alle incertezze dei tuoi perché. Ti prenderei e ti porterei là dove il sole invece arriva un tuffo avanti per mostrarti che colori questa vita ti compensa.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
2: Ma vai da Totac!
3: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila telesuona quando vuoi.
8: Quello che puoi.

solo quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

Buongiorno signorina e buongiorno ai manilosi, soprattutto a chi come me oggi lavora. Sono Pino il pasticcere e vorrei dedicare alla mia mamma che non c'è più, la canzone di Tiziano Ferro, L'ultima notte al mondo, grazie.

ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finta.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila. Buona domenica. Vorrei sentire completamente dei giornalisti, per favore. Grazie mille, Carla.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina. Ciao Radio Manila. Mi puoi mettere settimana bianca del pagante? Grazie.
1: Manila 2001. Sempre con te.

Ciao Radio Manila, sono Antonio da Gravellona Lomellina. Vorrei dedicare al mio collega Lello una qualsiasi canzone di Sfera e Basta. Grazie.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 7:03.

0: E il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini. Buoni, autentici, genuini.
1: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato. Sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
2: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
1: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
3: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Mari da Moncucco. Volevo fare tanti tanti auguri a tutte le mamme di questa splendida radio, mandare a loro un abbraccio e, se fosse possibile, vorrei ascoltare Ovunque Sarai, perché lunedì la mia mamma è volata in cielo e volevo dedicarle questa canzone. Grazie mille e un abbraccio a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao, baci baci.
1: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila. Volevo richiedere se fosse possibile Human Nature di Michael Jackson oppure l'ultima canzone di Ultimo. Grazie.
1: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei Game Over.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
4: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
5: A che ora inizia Ezio Greggio?
6: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
7: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
8: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la tavola del re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la tavola del re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
9: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
10: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Menina, sono il falegname di Busca. Vorrei chiedere se potete mettere Cara Mamma di Andrea Cerrato. Lo dedico alla mia mamma e a tutte le mamme in ascolto. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Radio Manila te le suona.
2: Cara mamma, ti ringrazio per il buon esempio, per la pasta al sugo e per quello che c'ho dentro, perché in fondo me l'hai insegnato tu. Ogni broncio è un sorriso a testa in giù. Hey.

e Andrea una volta ti piaceva. E sembra che le mamma hanno un copione. Ho finto anche di odiarti, però non sono un bravo attore. Da dov'è che prendi tutto quell'amore? Lo capirai quando sarai un genitore. Mi hai detto copriti bene, che prendi freddo. Io non parlavo, tu non mi hai chiesto. Leggevi oltre, ma con rispetto. C'era un ti amo in ogni mio silenzio.

cambiato, ma per te sono sempre il tuo bambino. Quello di una volta, raccontami una storia che ha un lieto fine, da un brutto inizio, come la nostra. Però l'hai vista, la vita ci ha buttati a terra, è vero, ma so che anche papà

0: fondo, promesso.
1: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Vorrei sentire Niente canzoni d'amore di Marracash e Federica Abbate. Grazie mille.

0: Shot.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila. Buona domenica. Vorrei sentire il mio vizio di Iman, per favore. Grazie mille.
1: Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao, sono Cristina Chiabotto, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia
2: B52
1: Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Madama Cristina 96. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
4: Allora, per concludere?
5: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
4: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
5: Confermata 23.30.
4: Bene, ottimo lavoro.
6: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. BTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
7: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
8: Sei grande, grande, grande.
7: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
8: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
9: Asta del Mobile, geniale, vero?
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Riccardo, stiamo andando a fare un torneo di calcio e vorremmo ascoltare la canzone del blu dipinto di blu. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: Ciao.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 8:03.
3: A chi piace la Spini?
4: A tutti i bambini.
5: Anche ai ballerini.
6: E per Valotti, sopraffini,
7: c'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
8: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
9: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
10: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
11: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
12: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
14: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
15: Dal 7 al 16 maggio da Mercato, torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
16: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Buongiorno a tutti, Manila e Manilosi. Innanzitutto un augurio a tutte le mamme, alla mia, anche a me che sono mamma, a tutte quelle che anche lavorano e si occupano dei figli, della casa, comunque a tutte le mamme in generale. Volevo chiederti per favore la canzone di Anna Tatangelo, La più bella, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto perdurare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Principi d'Acaia 59. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
2: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
3: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
4: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao carissima signorina, buongiorno, ben arrivata, buona domenica, come stai? Tutto bene? Io tutto bene, sto raccogliendo le fragole. Volevo chiederti se per favore mi fai sentire Lionel Richie con All Night Long. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio grande, saluto tutti i manilosi, faccio tanti auguri a tutte le mamme manilose che sono in ascolto, anche alla mia che è in cielo. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo. Grazie. Ciao.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao a tutti, sono Maria Rosa di Sommariva Bosco, la fiorista. Volevo fare gli auguri per la festa della mamma a tutte le mamme e le nonne, a tutte le mie clienti e a tutte le manilose e allo staff di dalle mamme dello staff di Radio Manila. Un abbraccio e se era possibile sentire una canzone qualsiasi degli ABBA, perché sono tutte bellissime. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao!

Buongiorno Radio Manila, sono la Ross dal Coccovice di Pisogno. Vorrei ascoltare per favore Le donne lo sanno di Ligabue, dedicarla a me e per la mia forza, la mia tenacia di stare sempre in piedi. E volevo dedicarla anche a tutte le mamme e a me e anche alla mia mamma. Buona domenica a tutti.

0: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
2: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
1: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
3: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
5: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
6: Sei grande, grande, grande.
5: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
6: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile. Sei

0: Beh, geniale, vero?
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina, vorrei sentire Cartagine di Emanuele Aloia per favore. Grazie, Marco.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Buongiorno, sono Ludmilla. Visto che oggi è la festa della mamma e voglio augurare a tutte le mamme, nonne, cioè che ci aiutano in tutto, a noi figli, cioè che ci hanno allevato, che non si stancano mai di noi e che fanno di tutto per renderci felici tutti i giorni. Vorrei tanto ascoltare, se fosse possibile, e dedicare appunto a loro, compresa la mia mamma, eroi di Fiorella Mannoia. Spero che sia giusto il titolo. Grazie che mi ascolterai. Il mio Game Over. Ciao, auguri a tutte le mamme.
1: Radio Manila te le suona.
2: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola.

0: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta, sono le 9:04.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
5: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
4: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
6: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È arrivata a Tenerife la nave dove a bordo si è sviluppato un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza, i passeggeri saranno rimpatriati e poi posti in quarantena. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. Nicola De Muro.
10: La nave con il virus è arrivata all'alba di oggi alle Canarie, nel piccolo porto di Granadilla, nell'isola di Tenerife. Tutto pronto per il piano di evacuazione delle oltre 140 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Sulla piccola isola è arrivato anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Tedros Ghebreyesus, che ha voluto tranquillizzare la popolazione di Tenerife. Questa situazione non è comparabile a quella del Covid, il rischio per la popolazione locale molto basso. Saranno evacuate e rimpatriate con voli speciali tutte le persone a bordo della MV Ondius, dove a metà aprile è scoppiato un focolaio di antivirus dopo un'escursione dei passeggeri in una località della Terra del Fuoco. Una di queste persone, una donna olandese di 69 anni, sbarcata alla prima tappa utile perché in gravi condizioni, prese un volo da Johannesburg ad Amsterdam via Roma. Stava talmente male che fu fatta sbarcare ed è morta poco dopo in Sudafrica. Erano 4 i passeggeri a bordo di quel volo che poi sono venuti in Italia, 3 italiani e uno straniero, che ora sono sotto sorveglianza attiva da parte del Ministero della Salute in Campania, Toscana, Calabria e Veneto. Stanno tutti bene, non hanno sintomi.
9: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, annuncio a sorpresa del presidente russo Putin, che parla ai giornalisti al termine delle celebrazioni e della parata in chiave minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, ha detto anche il capo del Cremlino, che precisa: la Russia non ha obiezioni nemmeno a tenere colloqui in un paese terzo, a condizione che i colloqui mirino alla firma di un accordo, mentre ha rinnovato l'apprezzamento per la mediazione americana. Weekend intenso e ricco di azzurro agli internazionali d'Italia, il grande atteso Sinner sbriga la pratica Hofner in 2 set, avanzano al terzo turno anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino, eliminata tra le donne Paolini, oggi in campo Musetti, Darderi e Arnaldi, il servizio di Lorenzo Villanetti.
11: Nel sabato degli internazionali il pubblico del Foro Italico non poteva sognare una giornata migliore, Jannik Sinner atteso all'esordio in serata contro l'austriaco Hofner, vince di fino 6-3, 6-4 e commenta:
12: partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatte.
11: Al turno successivo, il terzo, il numero uno al mondo sfiderà Popirin, sorridono anche Bellucci e Cobolli, il primo batte in rimonta l'argentino Echeverri, il secondo a casa sua festeggia contro il francese Atman in 2 set, i due se la vedranno contro l'andaluse e Tirante, e ancora a completare la festa nel maschile c'è Pellegrino, che ha la meglio su Fields, ritiratosi al primo set quando era sotto 4-0. Prossimo avversario lo statunitense Tiafoe. Archiviato il poker vincente, oggi spazio agli altri azzurri: Musetti contro Cerundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi a Hodar. Nel femminile, Jasmine Paolini eliminata dalla belga Mertens, out a sorpresa anche Sabalenka, fuori contro Kirstea.
9: Ed è tutto, più tardi.
8: Manila News.
7: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
13: Tu non lo dici ed io non lo vedo. Amore.

0: Radio Manila, oggi è la festa della mamma e quindi volevo augurare a tutti, tutte le mamme, una canzone, viva la mamma, e chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao!
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo! Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto perdurare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via San Massimo 5. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Paola D'Abra, sto andando a Cuneo per passare la giornata con amici. Vorrei ascoltare o Come il sole all'improvviso di Zucchero oppure Un pugno di sabbia dei Nomadi. Auguro a tutti una bellissima domenica, anche se uggiosa, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao.
1: Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, siamo Alessia, Jacopo, Adele, Amelia e vorremmo dedicare alla nostra mamma la canzone Dillo solo al buio di Elisa. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. In apertura segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Torino fra Drosso e Stupinigi in direzione Piacenza. Restiamo sulla tangenziale per una manifestazione sportiva e chiuso lo svincolo di Stupinigi in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, raccomandiamo prudenza per un incidente allo svincolo di Rondissone in direzione Milano. Per questo appuntamento è tutto, buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.

0: disco.
1: Ciao Radio Manila, siamo Erika e Giulia, volevamo dedicare Portami a ballare di Luca Barbarossa a nostra mamma, per augurarle una buona festa della mamma.
2: Manila 2001,
3: sempre con te.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

Ciao Radio Manila. Stiamo andando a Venaria per una partita di basket e volevo dedicare serenata rap di Jovanotti a mia mamma. Grazie e buona giornata.

0: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
6: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
7: A che ora inizia Ezio Greggio?
8: Alle 22:15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
9: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
10: Notte gialla al Mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila siamo Mattia,
1: Aurora, Tommaso,
2: Emanuela.
0: Stiamo andando alla gara della nostra principessa di ginnastica artistica e volevamo ascoltare la canzone Al mio paese. E chi non ascolta Radio Manila è un game.
1: Over.
0: Grazie.
3: Manila 2001, sempre, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Sono Barbara e vorrei chiedere dove sei di Neffa, per favore. Grazie mille.
1: Manila 2001. Sempre con te.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vico Lungo di Style Outlet è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vico Lungo di Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene.
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
9: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, a Tenerife, isola delle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. Nell'isola è presente anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che ha tranquillizzato sia la popolazione di Tenerife sia la comunità globale. È un virus molto diverso dal Covid, nessuna pandemia in vista e a bassa contagiosità, ha detto Ghebreyesus. E sono 4 le persone che si trovano in Italia e che sono sotto regime di sorveglianza sanitaria in quanto hanno avuto un contatto, per quanto molto breve e non ravvicinato, con una donna che era stata a bordo della MV Ondius e poi morta a causa del virus. I 4 si trovavano a bordo dello stesso aereo della KLM che da Johannesburg doveva portare ad Amsterdam la 69enne olandese, poi fatta sbarcare dal Boeing prima del decollo perché già in gravi condizioni. Le 4 persone, 3 italiane e uno straniero, si trovano in Toscana, Calabria, Veneto e Campania e tutte sono senza alcun sintomo. Annuncio a sorpresa di Vladimir Putin al termine della parata nella Piazza Rossa, quest'anno in tono minore, per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, siamo pronti a negoziare anche in un paese terzo. Un buon negoziatore sarebbe il tedesco Schröder, ex cancelliere socialdemocratico. Putin poi ha ringraziato il ruolo di mediazione svolto da Trump e dagli Stati Uniti. In gravi condizioni una donna colpita a martellate dal marito a Stroncone in provincia di Terni. L'uomo, ricercato dai carabinieri, era stato obbligato al braccialetto elettronico dopo precedenti episodi di violenza domestica. Sembra che sia riuscito a manomettere il dispositivo e ad avvicinare la moglie, a cui ha teso un agguato sull'autobus che la donna prendeva abitualmente. Gli investigatori hanno ritrovato il braccialetto e il martello usato per l'aggressione vicino al mezzo. Serie A, 36esima giornata, l'Inter, neocampione d'Italia, non sbaglia e vince anche a Roma contro la Lazio con un netto 3-0. Sorride anche la Juventus che fa 1-0 a Lecce e supera momentaneamente il Milan al terzo posto. Dalle 12.30 di oggi si riparte con Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. È tutto, a più tardi.
11: Manila News.

sono Emanuele, vorrei ascoltare Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari e lo vorrei dedicare alla mia mamma che vi sta ascoltando al lavoro, e chi non ascolta Radio Manila è un super super game over.

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac! Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Allora, per concludere?
8: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
7: 22.15 a Zio Greggio. E la Royal Party Band?
8: Confermata 23.30.
7: Bene, ottimo lavoro.
9: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
10: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ionix.
1: Signorina, buongiorno, Contelanza, come state? Care mamme, io la mia a bordo, mia sorella con il mio nipotino, siamo sulle autostrade regionali lombarde, vi auguriamo un buon weekend e soprattutto vorremmo ascoltare un bel pezzo di quelli tosti tosti di Gigi D'Agostino, tipo L'amour toujours. Che sia una giornata d'amore per tutti voi, nobili e non, che ascoltate ovviamente la radio più ascoltata e più potente del Piemonte. Dal Contelanza è tutto.
2: Buongiorno.

0: Ciao Radio Manila, è possibile richiedere la prima cosa bella di Malik Ayan? Dedicarla a tutte le mamme che sono qua e anche a quelle che non ci sono più. Grazie.
1: Radio Manila te le suona.

0: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano all'uscita di Rondissone in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, a causa di una manifestazione podistica è chiuso lo svincolo di Stupinigi in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, vorrei chiedere in the end dei Linkin Park per favore. Sono Gabriele e sto andando a lavoro, grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao signorina, vorrei dedicare a te di Jovanotti alla mia principessa Mocha.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
2: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna.

0: Toscana. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Pro Loco e Comune di Trufarello.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Manila, vorrei sentire Sogna ragazzo sogna di Vecchioni con Alfa. Grazie.
1: Manila 2001, sempre con te.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:01.
3: A chi piace Raspini?
4: A tutti i bambini.
5: Anche ai ballerini.
6: E per Palotti Sopraffini
7: c'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
8: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
9: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
8: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
10: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, 36esima giornata di Serie A. L'Inter, fresca di 21esimo scudetto, festeggia anche a Roma, dove all'Olimpico batte la Lazio 3-0. In serata la Juventus passa a Lecce di misura grazie al gol di Vlahovic realizzato dopo 12 secondi. I tre punti valgono alla signora il sorpasso momentaneo sul Milan al terzo posto. Sul terzo e ultimo campo del sabato è 0-2 tra Cagliari Udinese, finita nel caos. Sui social l'attaccante friulano Davis accusa il cagliaritano D'Ossena di averlo chiamato scimmia e fa un appello alla Serie A nella speranza che faccia qualcosa. Poi lo scontro a distanza tra comunicati dei club. L'Udinese, si legge, esprime massima solidarietà e pieno supporto al suo calciatore, oggetto di vergognosi insulti razzisti. Il club, prosegue la nota, auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva. Poi la risposta del Cagliari, che apprende il comunicato con sorpresa e profondo disappunto. Quanto accaduto in campo, scrivono il rossoblù, è stato chiarito a fine gara nel pieno rispetto della verità dei fatti, non avendo il presunto episodio trovato al corriscontro oggettivo. Tornando al campo, dalle 12:30 si riparte con Verona Como, alle 15 Cremonese Pisa e Fiorentina Genoa, alle 18 al Tardini il Parma ospita la Roma, mentre alle 20:45 il Milan sfida l'Atalanta a San Siro. Voltiamo pagina, tennis, grande Italia agli internazionali. Nei match del sabato Jannik Sinner vince all'esordio contro l'austriaco Hofner, 6-3-6-4 per il numero 1 al mondo, che gli vale l'accesso al terzo turno contro Popirin. Ascoltiamolo.
12: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
11: Vincono anche Bellucci e Cobolli, i due hanno la meglio su Eceverri e Tmane, rispettivamente 2-1 in rimonta e 2-0. Al prossimo turno se la vedranno contro l'Andaluse e Tirante. Bene anche Pellegrino, che supera Fils e affronterà Tiafoe. Il francese si è ritirato al primo set quando era sotto 4-0. Oggi pomeriggio altri tre azzurri in campo: Musetti sfida Serundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi affronta Hodar. Nel femminile Jasmine Paolini viene subito eliminata dalla belga Mertens, out a sorpresa anche Sabalenka, fuori contro Kerstea. MotoGP, alle 14 scatta il Gran Premio di Francia. Dalla pole si rivede Pecco Bagnaia, grande assente Marc Marquez, caduto ieri nella sprint vinta da Martin. Lo spagnolo della Ducati ha rimediato una frattura al quinto metatarso del piede destro. Basket, al via l'ultima giornata di campionato. Dalle 17 spiccano Brescia-Sassari, Trento-Olimpia-Milano e Virtus-Bologna-Varese. In chiusura il ciclismo, oggi la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia in Bulgaria. È tutto dallo sport.
1: Manila News.
13: Manila 9001. Sempre con te.

Ciao Radio Manila, siamo Andrea e Michael, i pizzaioli del ristorante Pais di Borgomanero. Buona festa della mamma a tutte le mamme. Oggi vogliamo ascoltare Nonno Hollywood di Nigiotti. Ricordare a tutti i manilosi che chi non ascolta Radio Manila è un super game mover. E che pizza!

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stas-

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Buongiorno signorina 9001, oggi volevo ascoltare In un giorno qualunque di Marco Mengoni. Se fosse già passato, associami pure a qualche altro maniloso. Vi auguro buona giornata e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci.
2: Radio Manila te le suona.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Ciao, sono Taranai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16 assemblea dei soci, alle 19.30 cena sociale, alle 22.15 spettacolo con Ezio Greggio e dalle 23.30 la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
2: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. A La Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Buongiorno a tutti manilosi, alla signorina manilosa, sono Ale Acentallo. Oggi per prepararci a un importante match spareggio per passare in seconda categoria con il Passau, vorrei richiederti il 90 minuti di applausi di Salmo. Chi non ascolta Radio Manila, è un game over. Forza Passau!

0: Ciao Giovanila, sono Alessandro e vi chiedo la canzone Beat It di Michael Jackson, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Tanat a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Ciao Radio Manila, sono Ilan e vorrei ascoltare Kiss You dei One Direction. Grazie.

Ciao Radio Manila, sono Anastasia e sto preparando i muffin per fare colazione, anche se è un po' tardi. Mi piacerebbe ascoltare Natural degli Imagine Dragons. Se non ci fosse, vorrei ascoltare Bones, sempre degli Imagine Dragons. Buona giornata a tutti e ricordate che chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: Ciao, sono Pilarion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Stupinigi, in Viale Torino 12. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
2: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
6: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
7: A che ora inizia Ezio Greggio?
8: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
9: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
10: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
11: Sei grande, grande, grande.
10: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
11: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
12: Geniale, vero?
13: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.

Radio Manila, sono Carlotta e vorrei ascoltare gli 883 di Hanno ucciso l'uomo ragno. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Marina siamo
1: Clara,
0: Dorotea
2: e Vittoria
3: e Lorenzo
0: e Edo, e stiamo andando in montagna e vorremmo ascoltare Cuoricini. E chi non ascolta Radio Vanilla è un game over.
1: Ciao, ciao.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 12:02.
3: A chi piace Raspini?
4: A tutti i bambini.
5: Anche agli altini.
6: E per palati sopraffini
7: c'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
8: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
9: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La MV Ondius ha completato l'attracco nel porto di Granadilla a Tenerife. In corso lo sbarco, rigidamente controllato dopo il focolaio di antivirus esploso a bordo. Per i sanitari spagnoli che sono saliti sulla nave, i circa 140 passeggeri risultano asintomatici. Avranno un trasferimento immediato all'aeroporto di Tenerife per il rimpatrio in condizioni di sicurezza, separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS presente sull'isola con il direttore generale Ghebreyesus hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia attenzione massima per 4 persone sotto sorveglianza attiva. Si tratta di passeggeri che si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. I 4 residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati rintracciati e posti in quarantena precauzionale. Al momento non presentano sintomi. Iran, nelle prime ore di stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar, a 23 miglia nautiche da Doha. Lo riferisce l'agenzia marittima britannica. I pasdaran iraniani avevano minacciato il giorno precedente di prendere di mira navi nemiche nella regione. Intanto il Dipartimento di Stato americano conferma l'incontro ieri tra il segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Altani. Nei colloqui anticipati da Axios, Rubio ha espresso apprezzamento per la partnership del Qatar, sottolineando il suo ruolo di mediatore per l'accordo con l'Iran. Trump torna a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. E si registrano nuovi intensi raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo diversi media che fanno riferimento alle autorità sanitarie locali, si contano almeno 35 morti nelle ultime 24 ore, 39 secondo la BBC. L'IDF comunica dal canto suo di aver ucciso 10 militanti Hezbollah e colpito 40 siti nel fine settimana. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
12: Manila News.
14: Manila 2001, sempre con te.

Ciao Radio Manila, sono Kevin da Cuneo, voglio fare un enorme augurio a tutte le mamme e vorrei ascoltare la canzone Come mai di Max Pezzali, giusto per rimanere in tema con Hanno ucciso l'uomo ragno che è appena passata. Ancora un augurio a tutte le mamme e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto perdurare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Madama Cristina 96. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
3: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila 2001, sempre con te.

Buongiorno a tutti e a tutti i manilosi. Auguri a tutte le mamme. Sono Alessandro e stiamo andando giù a Torino a farci una bella mangiata. Volevo chiederti se mi mettevi Alba Chiara di Vasco Rossi. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: siamo Martina, Daria, siamo tornando da Renzano al mare e vorremmo ascoltare il brano di Olly. Dai, se non ascolti la di Manila, sei
1: Mavo!
2: Il pericolo di Mavo!

0: Ciao Radio Manila, siamo Veronica e
1: Lucia
0: e vorremmo ascoltare Notte prima degli esami. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
2: Allora, per concludere?
3: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
2: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
3: Confermata 23.30.
2: Bene, ottimo lavoro.
4: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTN. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
5: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
6: Sei grande, grande, grande.
5: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
6: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
7: Asta del Mobile, geniale, vero?
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, siamo Aria
1: e Olimpia.
0: E ho appena finito di fare la comunione, adesso stiamo andando a festeggiarla. E vorremmo ascoltare The Never Ending Story. E chi non ascolta Radio Vanilla è un super game over. Ciao!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 13:03.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio!
2: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
5: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
4: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sbarcano a Tenerife nel porto di Granadilla, tra severe misure sanitarie, i passeggeri della MV Ondius, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus. I sanitari spagnoli confermano che i circa 140 passeggeri sono asintomatici. Subito il trasferimento in aeroporto per il rimpatrio in condizioni di sicurezza e separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS, presente sull'isola con il direttore generale Ghebreyesus, hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. Durante le celebrazioni a Mosca per la vittoria sul nazifascismo, molto sottotono rispetto al passato, l'annuncio sorpresa di Putin alla fine della guerra in Ucraina è vicina, sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky. Parole che hanno sorpreso le diplomazie europee, mentre Kiev esprime diffidenza. Sentiamo Nicola De Muro.
13: L'annuncio, per molti versi clamoroso, Vladimir Putin lo ha pronunciato ai giornalisti subito dopo una parata del 9 maggio per la vittoria sul nazifascismo, molto ridotta e blindata per la paura di attacchi ucraini. La guerra in Ucraina sta per finire e io sono disposto, ha detto il leader russo, a vedere Zelensky, ma solo per una firma dell'accordo definitivo, non per negoziati. Queste le parole di Putin, che ha aggiunto: sono anche disposto a trattare con l'Unione Europea in un terreno neutrale. E a questo scopo, ha concluso il presidente russo, una figura di mediatore neutrale potrebbe essere Gerhard Schröder. Una serie di dichiarazioni che hanno spiazzato le cancellerie europee e causato molto scetticismo a Kiev, che sul campo nella notte ha registrato nuove violazioni del cessate il fuoco di 3 giorni dichiarato da Mosca. In Europa la reazione è stata improntata alla prudenza diplomatica. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito che Bruxelles è disponibile a colloqui al momento giusto, ma senza alcun riferimento positivo alla proposta russa. In Germania la figura di Schröder come mediatore è ritenuta poco credibile. Da anni l'ex cancelliere socialdemocratico è sotto accusa per i suoi legami economici e personali con Putin e con le società energetiche russe.
12: Prosegue il 36esimo turno di campionato. Oggi, tra le altre, scendono in campo Milan, Atalanta e Parma Roma. Rossoneri e giallorossi in piena corsa Champions sono chiamati a rispondere al successo della Juventus a Lecce. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
14: 3 giornate dalla fine, incroci pericolosi e calcolatrici alla mano, è quanto accade a Milan e Roma in piena bagarre per un posto in Champions League. La vittoria della Juventus a Lecce di ieri per 1-0 ha permesso alla signora di sorpassare i rossoneri e prendersi la momentanea terza posizione. Per rispondere al successo juventino, allora, le due concorrenti sono chiamate alla vittoria. La squadra di Allegri, reduce dal KO contro il Sassuolo, alle 20:45 ospiterà l'Atalanta, avversario tutt'altro che facile. Sentiamo il tecnico.
15: Abbiamo fatto 3 giorni buon allenamento, 4 giorni buon allenamento, però non è che l'Atalanta
1: l'Atalanta è scarica. L'Atalanta è un'ottima squadra, una buona squadra. Noi bisogna fare una prestazione ottima per portare a casa il risultato.
14: Quella di Gasperini alle 18 è opposta al Parma, in trasferta prima del derby contro la Lazio alla penultima. Parola all'allenatore giallorosso.
15: È stata una stagione per me molto soddisfacente da parte della squadra. Se andassimo in Champions sarebbe un risultato che ci darebbe grandissima soddisfazione.
14: Più staccato ma comunque allerta il Como, a meno 2 della Roma è in campo dalle 12.30 a Verona.
16: Ed è tutto, buon pomeriggio.
11: Manila News. Radio Manila.
17: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono papà.
1: Io sono mamma.
2: Leo.
3: E Rebi. E vorremmo ascoltare Poesie Clandestine di LDA e H7.
2: E chi non ascolta Radio Manila, Game Over.
4: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
2: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera. Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Deborah da Biella. Potreste mettermi per favore Favole delle bambole di Pezza, o se non è un singolo, l'ultima porno sempre delle bambole di Pezza. Vi ringrazio, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Ciao, siamo Sofia, Chiara e Francesco e vorremmo ascoltare La testa gira di Frid e Palma, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia, segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Torino fra Trofarello e Santena in direzione Piacenza. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Raccomandiamo infine prudenza per i fenomeni di maltempo diffusi su tutto il territorio piemontese. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Via Vita. Radio Manila.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Radio Manila, sono Ludovico, vengo da Torino e oggi vorrei ascoltare Soldi di Mahmood. E ciao, chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: In periferia fa molto caldo, mamma.

0: Ciao signorina, vorrei sentire la fine di Tiziano per favore. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.
2: Chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file. Con il tuo numero in mano, su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita.

mi sembra vero e non l'ho mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto, è già arrivato un

0: l'ho trovata.
1: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
3: Ma vai da Totac!
4: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
8: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
9: A che ora inizia Ezio Greggio?
10: Alle 22:15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
11: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale.
12: BTM.
11: Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, siamo
1: Adele, Matilde.
0: E volevamo chiedere una canzone di Samurai J, Ossessione, per
1: Nicoletta, la mia mamma.
0: E dirle tanti
1: auguri.
0: E chi non ascolta Radio Manila è
1: Game Over.

0: Radio Mamma Mia, mi potete mettere Estasi di Gaia? Che non era.
1: Radio Manila te le suona.

0: Boss. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: A chi piace la Spini?
3: A tutti i bambini.
4: Anche ai ballerini.
2: E ben palati sopraffini.
5: C'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini. Buoni, autentici, genuini.
6: Devo dire un segreto.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
8: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Manilosi belli, buon pomeriggio. Continuate a richiedere le vostre canzoni preferite nel weekend di Radio Manila. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi, soprattutto audio. Vi aspetto e auguro a tutti un buon pomeriggio. Baci dalla signorina Manila 9001.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao Radio Manila, siamo Sara e Tommaso e vorremmo ascoltare a me mi piace di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è un

0: Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Manila. Sono Marta. Potete mettere Galassie di Franco e Martina.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Bella Vagiu, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
2: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
3: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in corso Alessandria 109.
4: Sei grande, grande, grande.
3: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in corso Alessandria 109.
4: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
5: Asta del Mobile, geniale, vero?
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Manila, ci fai ascoltare? Sta passando novembre di Eros Ramazzotti. Grazie, la dedico alla mia mamma che è in paradiso e a tutte le mamme, quelle che ci sono e quelle che sono diventate delle stelle come la mia. Grazie, saluti dal Portogallo, come sempre, chi non ascolta Radio Manila è un game over, Nick il poeta guerriero. Ciao, voglio...
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Emiliano, Alice, Frida e Jacopo e stiamo andando al birrificio Caos di Piasco. Vorremmo sentire Italo Disco. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: disco.
1: Buona domenica Radio Manila. Siamo Mia e Noemi. Potremmo ascoltare Hot and Cold di Katy Perry. Grazie mille.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, siamo Federico ed Eleonora. Vorremmo ascoltare Centro di Gravità Permanente di Battiato. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Natalia. Vorrei dedicare una canzone a tutte le mamme del mondo e vorrei dedicare il nuovo singolo di Arisa, Rugiada, o se non fosse possibile Monet di Elisa e Rosbilil. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao, sono Arisa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Non so innamorare.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Radio Malila, sono Gabriele e vorrei ascoltare Rubami la notte. Chi non ascolta Radio Malila è game over.

0: i due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Principi da Caia 59. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
2: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
4: Sei grande, grande, grande.
3: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
4: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
5: Asta del Mobile, geniale, vero?
6: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
7: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
8: Manila 2001, sempre, sempre con te.

0: ascoltare In The End dei Linkin Park. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Roberto e stiamo tornando dal Lago Maggiore e sono con i miei genitori. Vorrei ascoltare tutta l'Italia. E auguri.

0: Ciao Radio Manila, sono Maria. Potreste mettere una canzone di Shakira per mia nipote Chloe?
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Radio Manila. Sono Ginevra, vorrei ascoltare Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato. Chi ascolta Radio Manila è
1: Game Over.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. Radio Manila.
1: Ora esatta.
2: Sono le 15:01.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
2: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
4: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
5: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
6: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: embassy.
1: Ciao Radio Manila e ciao a tutti i manilosi. Vorrei ascoltare Per sempre sì di Sal Da Vinci e dedicarla a mio marito Antonio. Grazie Simona. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Tutto molto interessante di Fabio Rovazzi. Chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Ciao!
3: Radio Manila. Radio Manila.

0: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
2: Ma vai da Totac!
3: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Radio Manila, io sono Eva e sto andando all'outlet di Vico Lungo e vorrei ascoltare Summer Funk di Gabbani. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao signorina 9001, sono Marco da Torino. Mi fai ascoltare Lose Control di Taddy Swims?
2: Sì,

0: Ciao Radio Manila, siamo Giada
1: e Rachele
0: e oggi è il mio compleanno e vorremmo ascoltare
1: a te di Giovanotti.
0: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, allora stiamo andando a Londra in questo viaggio verso London City. Ti chiedo Summer of 69, dai, viva il vintage e buona domenica a tutti.

0: Buona domenica Radio Manila. Mi fai ascoltate il solito Lido di Nekerenga. Mando un bacio al mio Fabietto. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Giusy dalla Loggia. Volevo ascoltare La più bella di Anna Tatangelo. Lo dedico a tutte le mamme, a me e soprattutto a mia mamma Antonietta. Ciao mammina, ti voglio tanto bene. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona domenica, grazie.
2: Sopra il tuo viso stanco io leggo ancora l'ingenuità.

sono Daniela da Chieri. In questa giornata di pioggia ci vuole proprio una bella canzone che dia una scossa, per cui ti chiedo se fosse possibile di farmi ascoltare Work Beach di Britney Spears. La dedico a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao, buona domenica!

0: Ciao Radio Manila, sono Alessia. Siamo Alessia, Jacopo, Adele, Amelia, mamma e papà, e vorremmo ascoltare Che ne sanno 2000 di Gabri Ponte. E se non fosse possibile, una canzone qualunque di Annalisa. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, un super game over.
1: Ciao, sono Annalisa, e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
3: Sei grande, grande, grande.
2: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
3: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
4: Asta del Mobile, geniale, vero?
5: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
6: Notte gialla al Mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: 2009-2001, sono Cristina di Torino. Senti, questa sera mi metteresti mica il liquido con Narcotic? La dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto, e buona serata piovosa chi non ascolta Radio Manila, e game over. Ciao!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alessandro. Vorrei ascoltare Comuni Immortali di Achille Lauro.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.
3: E ciao!

0: Ciao Radio Manila. Siamo due ragazzine che stanno andando a giocare una mega partita. Vorremmo ascoltare per gasarci bene Ossessione di Samurai J.
1: A Manila sono Alice da Cuneo e vorrei ascoltare una canzone di Ermal Meta.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
5: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
4: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
6: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galvani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila, nuovo singolo.

0: talk about.
1: Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, ti chiedo qui con me di Serena Brancale, una canzone per tutte le mamme in cielo, ma soprattutto per la mia meravigliosa mamma che è volata in cielo troppo presto. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Giulia e mia mamma mi ha detto che posso chiedervi di mettere per favore Vulcano di Francesca Michelin.
2: E chi non ascolta Radio Manila?

0: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manina, sei game over. Ciao.
1: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Pro Loco e Comune di Trufarello.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manina 9001.
5: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonasera a tutti i manilosi e a Radio Manila. Qui è Davide da Venaria in provincia di Torino. Vorrei richiedere la canzone Smooth Criminal di Michael Jackson. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Marco. Puoi mettermi È delicato di zucchero. Ciao Radio Manila, sono Chicca. Sto andando a trovare i suoi genitori a Torino e vorrei ascoltare Baila Morena di zucchero.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Ciao Radio Manila, sono Valentina. Volevo sentire Che fastidio di Dito nella piaga, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla 7 Milano-Genova segnaliamo code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Vi ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
11: Manila. Viabilità.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box Weekend.

0: Buongiorno signorina Manila 9001, sono Angie. Mi potresti fare ascoltare di Eros Ramazzotti Più Bella Cosa? Grazie e auguri a tutte le mamme. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, ciao Kimberly, Naike, mamma e poi papà e Kimberly. E poi stiamo andando dai donni e volevo accostare presto macchiato. Ciao!

0: Ciao Radio Manila, sono Martina. Volevo richiedere se possibile la canzone I Romantici di Tommaso Paradiso.
1: Ciao Radio Manila, siamo Zorla e Zanni e vorremmo ascoltare quella lì dell'Eurovision francese del 2026 oppure Voilà di Elettra Lamborghini. Ciao Radio Manila, chi non ascolta

0: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrei ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
1: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
2: Ma vai da Totac!
3: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: In diretta con la signorina Manila 9001.

Salve signorina, buon pomeriggio, come va la vita? Qui sul Lago Maggiore piove, anche di lì, nella capitale regionale. Niente, un salutino a lei, a tutti i manilosi, e volevo chiedere una canzone o di Lenny Kravitz, Ticket One o Ticket, non mi ricordo più, o se no l'ultima di Tiziano Ferro e Giorgia, è possibile, sì, mi sembra loro due. Va bene, grazie signorino, buon lavoro, ciao, chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Claudia Roma, ciao.

Signorina, buonasera. Conte Lanza da Lugano, Lago Ceresio, con la mamma, la sorella, i nipoti, tutti a festeggiare la mamma. È stata una giornata molto bella e prosegue ancora nonostante le avverse condizioni meteoclimatiche, ma del resto è maggio, è normale piova. Fatemi ascoltare una bella canzone anni 80, così almeno rimescoliamo le carte in questa Radio Manila così commerciale. Tornate in cantina e ripescate una canzone bella dei Village People intitolata YMCA. Che sia una splendida serata per tutti voi. Poi dal Conte Lanza, Lugano, Lago Ceresio, Canton Ticino. A presto!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
9: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 17:03.

0: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Dal 7 al 20 maggio, base Pisa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene.
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
10: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

0: Ossessione di Giorgia. E se fosse già passata Ossessione di Samurai. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E auguri a tutte le mamme.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Noemi. Sto tornando a casa con la mia famiglia e mi piacerebbe ascoltare il party di Jake La Furia.

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
3: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in corso Alessandria 109.
4: Sei grande, grande, grande.
3: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in corso Alessandria 109.
4: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
5: Asta del Mobile, geniale, vero?
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono Sara. Volevo ascoltare The Imans degli Image Dragons. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Arianna, vorrei ascoltare My Universe dei Coldplay.

0: sono Giulia di Cervere e sto ritornando a casa da una mini vacanza passata in Veneto, più precisamente a Gardaland, e vorrei ascoltare Singapore di Emanuele Aloia. E chi non ascolta Radio Manila è un super gay.
1: Ciao Radio Manila, mi chiamo Anita e posso ascoltare Cuoricini per la mia mamma. Grazie.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
3: Non lo so come mai, ormai da un po'.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano tra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Prudenza per un incidente anche sulla A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e l'allacciamento alla diramazione Predosabettole in direzione Milano. Infine restiamo sull'A7 dove troviamo code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, sempre verso Milano. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.
13: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, siamo Federico e Eleonora. Vorremmo ascoltare Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Manila, un saluto a tutti. Stiamo tornando a casa dopo una bella magnata. Mi metti la rondine di Mango, per favore. Grazie a tutti, buona giornata. Chi non ascolta la radio Manila è un game over. Aiuto.

0: sono Andrea e vorrei ascoltare Tu mi piaci tanto di Saif, e chi non ascolta la giovanile è un game over.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via San Massimo 5. Panacea Social Farm. Il pane che sa di pane.
2: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina 9001, sono Mattia da Orbassano. Mi fai ascoltare una canzone dei Queen? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Miriam, Lia e Daniele. Siamo in macchina e chiediamo giovani wannabe dei Tattici Pinguini Nucleari.
1: Ciao Radio Manila, siamo Elisa,
2: Nicole,
3: Sara,
1: Sua. E volevamo chiederti bottiglie vuote dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: Dorotea,
1: Lorenzo,
2: Olivia,
3: Vittoria.
0: Stiamo tornando dalla montagna e vorremmo dedicare o ai nostri amici Letizia, Edoardo, Cecilia,
2: Pietro,
0: Lucia e Martina, o l'ultima delle bambole di Pezza, oppure Italia Start and Pack.
4: E chi non ascolta Radio Manina Game Over. Ciao!
5: Radio Manila, ti chiediamo una canzone di Bennato.
6: Viva la mamma.
5: Viva di Bennato, viva la mamma.
6: Chi non ascolta?
5: Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
7: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 18:03.
5: Spot. A chi piace Raspini?
6: A tutti i bambini.
7: Anche agli altini.
5: Sopraffini,
8: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
9: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
10: Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
12: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
13: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna in sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
14: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Ciao Radio Manila, sono Michela e volevo dedicare Portami a ballare di Luca Barbarossa a mia mamma e un po' a tutte le mamme. E chi non ascolta Radio Manila è
1: Game Over!
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Mattia, Maria e Luisa da Chieri. Vorremmo ascoltare Come nelle favole di Vasco Rossi e vorremmo dedicarla a noi e voi ascoltatori di Radio Manila.
3: La tua musica suona su Radio Manila.
4: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
2: Sei grande, grande, grande.
1: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
2: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile, sei solamente tu.
3: Asta del Mobile, geniale, vero?
4: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: signorina, buonasera, siamo Silvia e mamma Silvana e vorremmo ascoltare, se fosse possibile, Believe di Cher, e non dimentichiamoci mai che chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.
0: Ciao ciao.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
3: Vorrei ascoltare Settimana Bianca del Pagante. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
4: Ciao, siamo il Pagante e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao Radio Manila, sono Martina di Bra e sono con mia mamma e mio papà. Vorremmo ascoltare Acquario di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manila è un super game!

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, diramazione per Falchera, dove troviamo rallentamenti per un incidente tra il disinnesto con la 4 e l'interscambio Falchera verso Torino. Sulla A7 Milano-Genova troviamo code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Infine, sempre sull'A7 in direzione Milano, per un incidente troviamo code tra Serravalle Scrivia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Manila 2001.
7: Sempre con te.

pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao Radio Manila, sono Amalie. Vorrei ascoltare questa domenica di Olly. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Buonasera signorina Manila 9001, sono Cristina di Torino. Senti, questa sera mi metteresti mica loro in contatto. Auguro a tutti una buona domenica sera e chi mi ascolta Radio Manila è game over. Un bacio a tutte le mamme.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Reggio Manila, sono Beatrice, vorrei ascoltare Désolé di Anna, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao Radio Manila, siamo Ivan e Lucia, vorremmo ascoltare Mal di stomaco di Fabi Fibra. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Auguri a tutte le mamme.

0: Ciao a tutti, sono DJ Antoine. Se non ascolti Radio Manilla, sei game over.
1: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto perdurare. Oggi raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Stupinigi, in Viale Torino 12. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
2: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la tavola del re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un

0: Ciao Radio Manila, sono Ilaria. Mi potreste far ascoltare Overdose d'amore di Salmo? Grazie mille.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 19.
3: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
4: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
3: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Runway. Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Riccardo delle Molere e sto tornando da un torneo di basket e siamo arrivati al secondo posto e vorrei dedicare a tutta la mia squadra e al mio allenatore Federico una canzone di Alfa a scelta vostra. E chi non ascolta Radio Manila è game over! Ciao ciao!

0: tu non guardare indietro mai e vai.
1: Ciao Radio Manila, sono Desi da Torino. Vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale, Levante ed Elia.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
3: Mi sento

0: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
5: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
4: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
6: Allora, per concludere?
7: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
6: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
7: Confermata 23.30.
6: Bene, ottimo lavoro.
8: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: sarà.
1: Ciao Radio Manila, sono il re dell'umido di Gozzano. Vorrei dedicare una canzone alla mia compagna Antonella. La canzone è di Raf. E staremo ora e per sempre. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Martina e sto tornando da Torino. Sono con mamma e papà. Vorremmo ascoltare canzone estiva di Annalisa. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over!
3: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Massimo. Volevo ascoltare I Was Made For Loving You dei Kiss, se non fosse possibile I Way To Hell.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Manila Box Weekend.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino, diramazione per Falchera, invitiamo alla prudenza per un incidente tra il disinnesto con la 4 e l'interscambio Falchera verso Torino. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale, è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
8: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. Radio Manila te le suona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Natalia. Voglio dedicare una canzone a mia mamma e mia nonna. Vorrei dedicare la canzone Fuori Corso del Pagante. O se non fosse possibile, Il Mestiere della Vita di Tiziano Ferro, che non ascolta la domanda di Game Over.
2: Chiudi la porta quando esci, dentro c'è troppo di te. Puoi non voltarti, aspetta.

0: siamo Filippo, Mirko e Lollo. Vorremmo ascoltare Tu mi piaci tanto di Safe. Ciao, sono Rita. Mi faresti ascoltare Singapore di Emanuele Aloia?
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
2: Asta del Mobile apre un nuovo punto vendita ad Asti in Corso Alessandria 109.
3: Sei grande, grande, grande.
2: Per l'occasione, da venerdì 8 maggio a domenica 10, solo per te un buono sconto fino a 1000 euro sul tuo arredamento. Asta del Mobile, da oltre 35 anni al tuo servizio. Oggi anche ad Asti in Corso Alessandria 109.
3: Sei grande, grande, grande. Asta del Mobile. Sei solamente tu.
4: Asta del Mobile. Geniale, vero?
5: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
6: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Pro Loco e Comune di Trufarello.
5: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Sara. Vorrei dedicare al mio compagno Nicolas, nonché futuro marito, la canzone Tu sei per me di Enrico Nigiotti, e dirgli che lo amo tanto. Ciao Radio Manila, vorremmo ascoltare Maledetti innamorati di Enrico Nigiotti. La dedico a mio marito Aloisio e mio figlio Christian. Baci a tutti, Francesca.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
1: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
0: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
3: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
4: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
3: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Camilla e mi piacerebbe molto ascoltare Il brivido della vita di Olly o qualsiasi altra canzone di Olly.
0: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Tu che guardi per terra, io che guardo nel cielo, ti prometto che smetto.

0: Ciao Radio Manila, sono Roberto. Vorrei ascoltare Alaska Baby di Cremonini.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, siamo Stefania, Chris e Alex. Ci potresti mettere per favore Più bella cosa di Eros Ramazzotti? Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Mary dei Gemelli Diversi.
1: Ciao, siamo i Gemelli Diversi e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila Box Weekend. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

0: sole.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandro e vorrei ascoltare Perdutamente di Achille Lauro, oppure Rolling Stones dei The Colors, grazie.
2: Ciao, siamo The Colors, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Andrea e sto andando a lavorare, per sfortuna, e volevo ascoltare un Caparezza, la tua scelta. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao, sono Caparezza, se volete ascoltare la mia musica la trovate anche su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Emanuel. Vorrei fare gli auguri alla mia mamma e a tutte le mamme che ascoltano Radio Manila. E vorrei ascoltare Faded di Alan Walker. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano su misura, €490. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
7: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
8: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale, è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, siamo Agata
2: e Rocco
1: e vorremmo

Se ci fossero istruzioni per spiegare il meccanismo che mi ha spinto a presentarmi a casa tua con questo viso, con la scusa un po' banale.

0: Ciao Radio Manila, sono Michela e volevo ascoltare se è possibile Bottiglie Privé. E auguri ancora a tutte le mamme. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Nuovo singolo.
3: Hey, it's me.

0: Ciao Radio Manila, siamo Luca e Andrea, e vorremmo fare tantissimi auguri e chiedere scusa a nostra mamma Silvia, e ringraziarla per tutto quello che fa. Volevamo dedicarle qualsiasi canzone degli 883 a tua scelta, grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Manila, ti faresti ascoltare Music in Lights, Imagination. Grazie, saluti dal Portogallo, ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over, amico il poeta guerriero. Ciao Guaglio!

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over, come si dice, fuori gioco, te lo dice Michele Placido.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 9001.
3: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Federica. Vorrei dedicare a modo tuo di Elisa alla mia mamma Sonia e a tutte le mamme in ascolto. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio

sono Liliana da Monticello. Volevo dire, sto tornando da Torino, che ho portato mia figlia che fa l'università, e volevo dedicare una canzone, Scegli tu quale, di Gianni Morandi, alla mia mamma che adora Gianni Morandi, e dirgli che la amo tantissimo e che non posso immaginare la mia vita senza di lei, che le voglio un mondo di bene, voglio ringraziarla per tutto. Un bacione a tutti.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ricordiamo quindi che sino alle 22 di questa sera, su tutta la rete stradale extraurbana nazionale, sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Ed è tutto per quest'ultimo appuntamento, gli aggiornamenti sulla viabilità tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Cristina. Volevo ascoltare una canzone qualsiasi dei De Giornalisti. Grazie.
2: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sto studiando e mi farebbe piacere ascoltare Notte prima degli esami, e vorrei dedicarla a tutti quelli che dovranno affrontare gli esami.
1: Radio Manila.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 24.

0: Ciao Radio Manila, sono Damiano e vorrei ascoltare Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Milena. Mi fai ascoltare a Sky Full of Stars dei Coldplay? Grazie.
1: Radio Manila, si sente che ci sei.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: siamo Elena,
1: Elisa,
2: Sara, Greta,
3: Massimo.
0: E vorremmo ascoltare Cin di Alfa.
2: E chi non ascolta
0: Radio Manila è un game over.
4: Ciao, sono Alfa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, ti posso chiedere la canzone Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari? Grazie.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Sabrina Filippi e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Buonasera Vanilosi, siamo Simone e Maria Teresa, stiamo tornando verso Torino, ci piacerebbe tanto sentire al mio paese di Serena Brancale. Chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao!

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina Manila, sono Simona, vorrei ascoltare Opalite di Taylor Swift, grazie.

0: Ciao Radio Manila, sono Simona, mi fai ascoltare gli anni di Max Pezzali per favore. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Jessica e vorrei ascoltare It Must Have Been Love dei Roxette, grazie.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Zoe. Vorrei ascoltare Joy Direi. Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Manila, volevo ascoltare Belli da Matti di Stoccolma. Buona serata.

0: Se vuoi c'è ancora del via.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Alessandra e Alessandro. Potresti trasmettere Candle Dust di Macklemore? Grazie.

0: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Anna e vorrei ascoltare Notte prima degli esami di Antonello Venditti. Buona serata.

0: Ciao Radio Manila, sono Roberto Pernino. Sto tornando da cena. Volevo chiederti On the Floor di Jennifer Lopez e Pitbull. Grazie e buona serata a tutti.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the floor.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 23:03.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Radio Manila, nuovo singolo.
4: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Emilio e Mario. Potresti farci ascoltare Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato? Grazie mille.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Christian, puoi farmi ascoltare una canzone dei Dire Straits? Grazie.

0: had to walk away. Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
2: Ma vai da Totac!
3: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ciao Radio Manila, sono Vilma. Vorrei ascoltare Primavera di Marina Rey, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Giampaolo da Canelli, mi potresti far ascoltare La cintura di Ivaro Soler? Buona serata.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonasera Radio Manila, sono Lorenzo da Cherasco, mi metteresti cara con Preferisco te, grazie.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, sono Fiorella, vorrei ascoltare Liberi Liberi di Vasco Rossi, buona serata.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Rolling Stones dei The Colors e dedicarla a mio marito Antonio. Grazie, buona serata da Gina.

0: I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Federico ed Eleonora e vorremmo ascoltare Tommaso Paradiso con Lasciamene un po', grazie.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Alessio e vorrei ascoltare Malibu di San Giovanni. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao.
1: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonasera Radio Manila. Siamo Mira e Nicla, potremmo ascoltare Nina Del Rey con First Light. Grazie mille.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

Super gay moment.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buonasera Radio Manila, siamo Maria e Delia. Potremmo ascoltare Sottomarini di Mahmood, grazie mille.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Antonio da Gravellona Lomellina. Vorrei dedicare al mio collega Lello una qualsiasi canzone di Sfera e Basta.

Ciao Radio Manila, siamo Alessio e Roby. Potremmo ascoltare Ali di Rama. Grazie mille. I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, sono Daniel di Cambiano. Vorrei ascoltare Waiting for the End di Linkin Park. Grazie.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila. Potreste mettere Loca di Shakira per mia sorella Gemma che compie gli anni. Grazie, Giuliano.

vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila. Ciao a tutti i manilosi. Vorrei ascoltare per sempre Sì di Salda Vinci e dedicarla a mio marito Bruno. Grazie. Marta da Avigliana.

I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonanotte Radio Manila, sono Flo da Moncalieri, vorrei ascoltare L'amor di dita di Ricky Martin.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta
3: è 1:04.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Radio Manila, siamo Alex e Cristina. Potremmo ascoltare Samuel con malinconia. Grazie mille. Ciao Radio Manila, sono Maria Luisa di Moncalieri. Mi piacerebbe ascoltare Take Me to Church Biozier. I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Simona. Mi fai ascoltare Ermal Meta Conferma gli orologi, per favore.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila telesuona 4.

I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Flo di Moncalieri. Mi piacerebbe ascoltare una canzone a vostra scelta di 21 Pilot.

0: Ciao Radio Manila, sono Lorella. Mi piacerebbe ascoltare 17 Re dei Litfiba. Grazie e buonanotte a tutti i manilosi. I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, metteresti Other People di LP? Grazie da Teo.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: i vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Francesca da Crescentino, vorrei ascoltare Normale di Giorgia. Buonanotte.
1: Cosa è normale per te? Oggi forse le ho

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

I vostri vocali e i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Paoletta. Ti posso chiedere la canzone Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari? Grazie.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

run. In una madre che abbraccia suo figlio, trattiene lacrime dietro un sorriso finto, forse non ci hai mai fatto caso. Non ti sei accorto di essere ricco, non parlo di soldi. E mentre la domenica qui piove, a casa mia c'è il sole. Tra la gente sui volti delle signore, affacciata al solito balcone.

0: Ciao Radio Manila, sono Lorella. Mi piacerebbe ascoltare Doja Cat con Gorgeous. Grazie e buonanotte a tutti i manilosi.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: gorgeous.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film.